Signori, tra poco arriveremo allo stesso, la stazione terra della corsa del treno, coincidenza, parente Serpione Milano, su stessa faccia a piedi, binario 4, partenza alle 11:17. Anschluss nach Freiburg, Bern, Zürich, Gleis 1, Elbus 32. Merci.